porti col fuoco struggete

amo l'asino, tu, il re, numi che dissi, no, non è vero, non è vero, non è vero, no, no, non è vero, sogno, delirio,

0: Abbiamo trasmesso il terzo atto di Aida. Musica di Giuseppe Verdi. Libretto di Antonio Ghislanzoni. Personaggi e interpreti. Il re d'Egitto Fernando Corena. Amneris Giulietta Simionato. Aida Renata Tebaldi. Radames Carlo Bergonzi. Ramfis Arnold van Mill. Amonasro Cornel McNeil. Un messaggero Piero De Palma. Una sacerdotessa Eugenia Ratti. Coro Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde. Maestro del coro Reinhold Schmidt. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Aida, atto quarto.

Abbiamo trasmesso Aida, opera in quattro atti, libretto di Antonio Ghislanzoni, musica di Giuseppe Verdi. Personaggi e interpreti: il re d'Egitto Fernando Corena, Amneris Giulietta Simionato, Aida Renata Tebaldi, Radames Carlo Bergonzi, Ramfis Arnold van Mill, Amonasro Cornel MacNeil, un messaggero Piero De Palma, una sacerdotessa Eugenia Ratti. Coro Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, maestro del coro Reinhold Schmidt, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan. Wolfgang Amadeus Mozart, Tamos, re in Egitto, K345. Cori e intermezzi per il dramma eroico di Tobias Philipp Freiherrn von Gebler. Setos, gran sacerdote, Thomas Tomaschke, basso. Janet Perry, soprano. Anne-Marie Mühle, mezzo soprano. Marius van Haltena, tenore. Harry van der Kamp, basso. Coro Collegium Vocale, maestro del coro Philip Herrewege. Netherlands Chamber Choir, maestro del coro Kerry Woodward. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nicolaus Harnoncourt.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Tamos Re in Egitto, K345, cori e intermezzi per il dramma eroico di Tobias Philipp Freiherrn von Gebler, Setos, gran sacerdote, Thomas Tomaschke, basso, Janet Perry, soprano, Anne-Marie Mühle, mezzo soprano, Marius van Haltena, tenore, Harry van der Kamp, basso, coro Collegium Vocale, maestro del coro Philip Herrewege, Netherlands Chamber Choir, maestro del coro Kerry Woodward, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nicolaus Harnoncourt.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Anton Arienski, Notti egiziane, opera 50A, suite dal balletto, orchestra sinfonica della Radio Sovietica, diretta da Boris Demchenko.

di Anton Arensky abbiamo ascoltato Notti egiziane, opera 50A, suite dal balletto, orchestra sinfonica della radio sovietica diretta da Boris Demchenko. Johann Strauss, marcia egiziana, opera 335, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Riccardo Muti.

di Johann Strauss abbiamo ascoltato Marcia egiziana, opera 335. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Riccardo Muti. Le sette meraviglie del mondo antico. Tra i monumenti che destarono la meraviglia dei popoli antichi, sette si distinsero tanto da essere elencati a parte, come opere del genio umano insuperabili. Di tali sette meraviglie, due si trovano in Egitto. Le piramidi. Basta citare qualche misura per immaginarne la grandiosità, che del resto è confermata da coloro che ancora oggi hanno la fortuna di poterle vedere da vicino. Le piramidi, infatti, tra le sette meraviglie, sono le uniche che, quasi integre, abbiano resistito al tempo. Delle altre, al massimo, rimane qualche traccia delle fondamenta. Oggi sono 80 le piramidi disseminate lungo le sponde del Nilo, su una lunghezza di 30 chilometri. La più alta di esse, quella di Cheope, misura oggi 139 metri di altezza, ma in origine era alta 146 metri. Per fare un raffronto, pensiamo alla cupola di San Pietro, che misura 132 metri di altezza. Erodoto, lo storico greco vissuto nel V secolo a.C., ci narra che la costruzione della piramide di Cheope durò 20 anni e tenne impiegati 100.000 lavoratori. Altra meraviglia del mondo antico che trovavasi in Egitto. Il faro di Alessandria. È il più antico faro del mondo. Sorgeva dinanzi al porto su un'isoletta chiamata Faros, da cui derivò il nome di quel monumento e da allora di tutte le torri sormontate da lanterne costruite per guidare i naviganti che di notte cercano la costa. Fu costruito verso la metà del III secolo a.C., per ordine di Tolomeo Filadelfo, re d'Egitto, da un architetto di nome Sostrato. Era in marmo bianco e misurava 183 metri di altezza. Una leggenda dice che le fondamenta erano di vetro, unico materiale che allora si conoscesse resistente alla corrosione delle onde. Nel VII secolo d.C. il faro era ancora in piedi e solo nel 1375 la sua base, che resisteva ancora alle offese del tempo, fu abbattuta da un terremoto. Le altre cinque meraviglie del mondo antico sono i giardini pensili di Babilonia, il tempio di Diana in Efeso, la statua di Giove in Olimpia, la tomba del re Mausolo ad Alicarnasso, Alessandria, in arabo Al-Iskandaria, deriva il suo nome da Alessandro Magno, che la fondò nel 332 a.C. Fu la capitale dell'Egitto ellenistico e grande centro culturale, con la sua famosa biblioteca. Fiorente, sotto Tolomeo I, III secolo a.C., romana dopo il 30 a.C., nel 642 passò agli arabi. La biblioteca era la più famosa istituzione culturale alessandrina. Essa divenne la camera dei tesori della letteratura greca e fece nascere in città un intenso commercio librario. Molti schiavi lavoravano nella biblioteca a copiare ripetutamente le opere dei grandi scrittori e le copie venivano poi vendute in tutto il mondo ellenico. Appunto alla biblioteca e alle librerie alessandrine si deve la conoscenza dei tesori della letteratura classica. Purtroppo nel 47 a.C., durante la guerra con Roma, la grande biblioteca fu incendiata con tutte le sue insostituibili opere. Circa 70.000 volumi andarono perduti tra le fiamme.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Egitto e Medio Oriente. Altra musica. Nel corso di Settembre Musica 1994 si ebbero concerti dedicati alla cosiddetta musica etnica. Tra i protagonisti di questi concerti, i musicisti del Nilo, provenienti da Luxor, riassumono i suoni della nativa terra, ma anche delle regioni della Siria e del Medio Oriente. Conosciutissimi nel loro paese, celebrano con le loro esibizioni i momenti di vita comunitaria della propria gente. Il suono caratteristico è dato dal rababa, una viola a due corde. La magia è tutta racchiusa nella voce e nei ritmi visualizzati nella danza.

la malade.

abbiamo trasmesso un concerto di musica etnica con i musicisti del Nilo. Settembre Musica 1994. Settembre Musica 1994, grande protagonista della musica etnica e ambasciatore della musica della tradizione ebraica, Gyora Feidman. Con il suo clarinetto ha rincorso da sinagoga a sinagoga e da casa a casa antichi canti liturgici e melodie popolari. In altre parole, racchiude con la sua poesia il klezmer, ovvero il gusto melodico di Israele. La parola klezmer deriva da due parole ebraiche, kli e tzemer, e significa uno strumento di canto o anche canzone strumentale. Trio Gyora Feidman. Gyora Feidman, clarinetto. Adam Rogers, chitarra. Anthony Falanga, contrabbasso. Musicisti ospiti aggiunti: Roberto Panser, bandoneon. Manny Katz, chitarra. Ben Perosky, tamburi. Amir Halfon, percussioni. Ascolteremo Ballata per un klezmer, una composizione che esprime il tempo, le attitudini ed i problemi del klezmer del XIX secolo, che supera le influenze dell'Europa occidentale e porta fuggevoli momenti di gioia e piacere a coloro che ascoltano la sua musica.

La decisione di Babsi. Nel corso di uno dei seminari di Giora Feidmann in Germania, a Berlino, sull'arte del klezmer, sponsorizzata dalla International Klezmer Society, Helmut Heisel, uno degli allievi di Giora Feidmann, ebbe la giusta ispirazione per comporre questo brano.

Ednas Nigun, il Centro per la Cultura e la Creatività Ebraica in California, ha sponsorizzato un laboratorio Klezmer. Uno degli studenti, tale Nahamias, ha presentato a Gior Feidman questa melodia come segno del suo apprezzamento per aver accettato di insegnare nel corso. Ed il brano fu subito adottato dalla classe come loro inno.

Horas Freilach. Si tratta di una melodia gioiosa che dà a Györa Feidmann la possibilità di esprimere parte del virtuosismo klezmer. Il suo modo di parlare e cantare attraverso il suo strumento permette di meglio comprendere l'arte klezmer.

L'arrivo del treno nel villaggio di Shtetl è stato l'elemento ispiratore per questa composizione, che è diventata popolarissima in Russia.

Nardis rappresenta la fusione del calore e dello spirito del klezmer con il suono del jazz e del soul di Miles Davis.

0: abbiamo trasmesso un concerto di musica etnica con Gyora Feidman e i suoi musicisti. Gyora Feidman, clarinetto, Adam Rogers, chitarra, Anthony Falanga, contrabbasso. Musicisti ospiti aggiunti: Roberto Panser, bandoneon, Manny Katz, chitarra, Ben Perosky, tamburi, Amir Halfon, percussioni. Settembre Musica 1994. Abbiamo trasmesso Notte in Medio Oriente.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Parroci cantori, Irlanda del Nord. Padre Eugene e padre Martin sono fratelli. Con padre David sono insieme dal tempo del college. Ognuno ora ha due parrocchie. Formano un trio e si chiamano semplicemente The Priests, i preti. Nel 2010 hanno vinto il premio Brit Awards per la musica classica. Hanno venduto centinaia di milioni di dischi e si sono esibiti in tutto il mondo. Tutti i proventi della loro attività artistica vanno in beneficenza. Non trascurano le loro parrocchie, i loro parrocchiani li adorano. Ascolteremo The Priests in Amazing Grace, divenuto celebre a metà 800 come canto negro spiritual. Il brano in realtà è di origine irlandese. Autore John Newton, capitano di navi che trasportavano schiavi e che ebbe la straordinaria, amazing, grazia della conversione. A seguire di Franz Schubert ascolteremo l'Ave Maria. E infine, nessuno si sdegni, ascolteremo questi incredibili preti cimentarsi con la parlata napoletana. Dal sacro al profano, funiculi, funiculà.

Nella esecuzione di The Priest abbiamo ascoltato Amazing Grace, L'Ave Maria di Schubert e Funiculi Funicula. Note di classica. Amilcare Ponchielli. Secondo appuntamento con la danza delle ore, dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kempe.

Di Amilcare Ponchielli per il secondo appuntamento con la danza delle ore dall'atto terzo della Gioconda abbiamo ascoltato l'orchestra Staatskapelle di Dresda sotto la direzione di Rudolf Kempe. RNC Notte di Classica. Johannes Brahms, secondo movimento. Adagio affettuoso dalla sonata numero 2 in fa maggiore opera 9 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano violoncello. Maurizio Barbaro pianoforte.

di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata numero 2 in fa maggiore, opera 9, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

apriamo la trasmissione di oggi con un cordiale, cordialissimo saluto e con il benvenuto all'ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci faranno compagnia per 40 minuti qui a Radio RNC. Aldo vuole mettere in onda tante canzoni, tante musiche, soddisfare anche delle richieste da parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori, soprattutto ascoltatori per la trasmissione di oggi. Voglio incominciare con un brano molto noto e famoso. Lui Gui, si vede che a lui piacevano molto i fiori, perché ha scritto anche La Vie en Rose e ha scritto anche questo brano, Ciliegi Rosa in italiano, in francese Cerisier Rose et Pommier Blanc. I fiori del ciliegio sono rosa e i fiori di melo sono bianchi, è la traduzione migliore per questo brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi con Eddie Calvert e la sua Tromba d'Oro. Auguriamo a tutti buon ascolto.

Con la splendida tromba di Eddie Calvert abbiamo aperto la trasmissione di oggi e abbiamo augurato a tutti buon ascolto. Abbiamo messo in onda Ciliegi Rosa, brano composto da Louis Guy, interpretato anche in italiano da parecchi cantanti ed eseguito anche in forma solamente suonata, perché si presta soprattutto per la tromba, così come abbiamo fatto per iniziare il programma di oggi. Voglio subito a condiscendere a due richieste che ha fatto il signor Alfonso. Mi ha chiesto, il signor Alfonso da Chieri, se poteva mettere in onda Ite Voria Vasà di Russo e di Capua con la incisione di Miranda Martino. Lo possiamo fare senza dubbio e lo facciamo subito. Nel corso del programma metterò in onda anche l'altra canzone interpretata sempre da Miranda Martino. Questa incisione risale al 1963.

La splendida voce di Miranda Martino ci ha fatto compagnia per questa altrettanto splendida canzone. Russo e Di Capua hanno composto questa canzone, incisa nel 1963 da Miranda Martino. La abbiamo ascoltata in questa ottima interpretazione di I Te Vuria Basà, Io Vorrei Baciarti. Vogliamo proseguire il programma con la richiesta della signora, finalmente abbiamo scoperto che si chiama Franco di nome, perché molti hanno nome e cognome che sono poi in fondo dei nomi. Signor Franco, tra le tante richieste che ha fatto, anche una canzone composta da Bixio e Cherubini. Questa volta voglio mettere in onda la mia canzone Al vento con la voce di Claudio Villa.

strappati applausi dalla splendida voce di Claudio Villa per questa canzone degli anni 40 da lui interpretata. La mia canzone Al vento di Bixio e Cherubini l'abbiamo ascoltata con la voce di Claudio Villa. Due voci qui a RNC, Radio RNC, con Serenata a Paloma. Le voci sono della bellissima Brenda Joy, Narciso Parigi, Francesco Ferrari e la sua orchestra. È un'incisione che risale al 1949.

un duo vocale molto interessante e abbastanza raro nelle incisioni, come la voce di Brenda Joy e di Narciso Parigi. Abbiamo ascoltato Serenata a Paloma. Orchestra Ferrari accompagnava questi due cantanti dal 1949. Proseguiamo il nostro programma ancora con una richiesta del signor Franco, che vuole un tango criollo di La Cal. Questa volta ascoltiamo questo brano in lingua spagnola, perché molto si addice per la canzone che vogliamo mettere in onda. Possiamo ascoltare con l'orchestra diretta dal maestro Anepeta e la voce di Luciano Virgili la canzone richiesta, Amapola.

Spero soddisfatto sia rimasto il signor Franco per la incisione che abbiamo trasmesso con la splendida voce di Luciano Virgili, un tango criollo di La Calle. L'orchestra era diretta dal maestro Anepeta e il titolo della canzone Amapola. Vogliamo mettere in onda adesso un'altra canzone per proseguire questo nostro programma, sempre interpretata da Miranda Martino. E così facciamo contento l'ascoltatore, il signor Alfonso, perché per un po' di tempo farà un viaggio lungo e quindi non potrà ascoltare questo nostro programma, a meno che non si voglia collegare con internet, perché con internet ci possiamo ascoltare da tutto il mondo. La canzone che volevamo mettere in onda è Te voglio bene assai di Sacco Donizetti, incisione anche questa del 1963 con la voce di Miranda Martino.

Abbiamo nuovamente ascoltato la voce di Miranda Martino per questa interpretazione di Te voglio bene assai di Il Sacco e Donizetti, incisione che risaliva al 1963. E ringrazio il gentile ascoltatore, gli auguro buon viaggio e soprattutto buon ritorno per l'ascolto ancora di canzoni e musiche di tanti anni fa. In questi giorni abbiamo ricevuto molte richieste per il repertorio napoletano e in genere cerco di risolvere anche questi problemi, anche se non sempre è possibile tutto, perché noi abbiamo la nostra discoteca e abbiamo messo insieme tanti dischi anche con l'aiuto di tante ascoltatrici e ascoltatori, e quindi abbiamo messo tanto materiale, perché da tanti anni che faccio anche questi programmi, noi come radio e io come Aldo. L'ascoltatore ha chiesto una canzone che vogliamo mettere in onda di Marchetti e Dan Manning. Il film è intitolato Love in the Afternoon, Amore nel pomeriggio, un famoso brano, lo vogliamo ascoltare adesso in questa interpretazione di Nat King Cole con Elson Riddle e la sua orchestra Fascination. It was

0: Tra i tanti brani che sono stati eseguiti di questo Fascination abbiamo trovato anche questo con Nat King Cole e l'orchestra diretta da Nelson Riddle. Marchetti e Menging hanno composto questo brano che è stato inserito nel film Love in the Afternoon, Amore nel pomeriggio. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, un programma con canzoni e musiche del tempo passato. Vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Dopo un Fascination possiamo mettere in onda anche la voce di Emilio Livi con l'orchestra Bazzizza. Il titolo della canzone è abbastanza romantico, quasi come Fascination. Un giorno ti dirò.
1: Baci, carezze, smarrimenti.

La voce di Emilio Livi ci ha fatto compagnia per questa interpretazione. Abbiamo ascoltato Un giorno ti dirò, accompagnava la grande orchestra diretta dal maestro Pippo Balzizza. Vogliono ricordare ancora una gentile ascoltatrice che ha richiesto la voce di Ario Dante Dalla. Possiamo ascoltare questa canzone non solamente con Ario Dante Dalla, ma anche con i Radio Boys. Una incisione che risale al 1948 con orchestra Balzizza. Mettiamo in onda la canzone dal titolo Amore sotto la luna.

la voce di Aiodante Dalla ci ha fatto compagnia con questa canzone molto romantica. Quando si tratta di luna, eccetera, eccetera, le cose sono abbastanza romantiche. Amore sotto la luna, voce di Aiodante Dalla, il Radio Voice e anche Orchestra Bazzizza, incisione, come avete sentito, chiaramente grammofonica, quindi del grammofono dal 1948. Una canzone a tempo di Dixieland la possiamo ascoltare da Natalino Otto. Giacobetti e Kramer hanno composto questo Foxtrot Dixieland, la voce di Natalino Otto, una canzone molto emblematica. Non sparate sul pianista.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E per non dire non sparate sul pianista, non vogliamo nemmeno che si spari su Aldo, che termina il programma di oggi. Sigla finale, ma consolazione per un'altra sigla domani, perché questo programma va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Voglio porgere un ringraziamento a coloro che scrivono, fanno delle richieste per questi programmi e che amano le canzoni di tanti anni fa. A risentirci domani.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
6: Notte di classica. François Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa ascolteremo i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani.

di François-Joseph Dizy. Abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani. RNC, Note di Classica. Franz Liszt, Walzer da Faust, di Charles Gounod. Pianista Earl Wilde.

ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Carl Philipp Emanuel Bach. Primo movimento adagio un poco e secondo movimento allegro dalla sonata in sol per arpa. Arpista Nicanor Zabaleta.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato il primo e secondo movimento dalla sonata in sol per arpa, arpista Nicanor Zabaleta. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio, con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, ideale. E le voci parallele per questo terzo appuntamento sono assortite in modo insolito. Il soprano Rosa Ponsell, nata Ponzillo, soprano statunitense di origine italiana, in una registrazione del 1954. Joan Sutherland, soprano australiano, registrazione del 1962, ed un più recente insolito trio italiano, Cecilia Gasdia soprano, Leonucci baritono, Ruggero Raimondi basso.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano del soprano Rosa Poncel, Joan Sutherland, soprano australiano, e di un insolito trio italiano, Cecilia Gasdia soprano, Leonucci baritono, Ruggero Raimondi basso. RNC, note di classica. Giuseppe Tartini, sonata in sol maggiore, opera 1, numero 4, per violino e basso continuo. Grave, allegro, allegro assai. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

0: Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso la sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Note di gospel. Ascolteremo Revelation Alleluia e Magnify Him nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir.

0: Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir abbiamo ascoltato Revelation Alleluia e Magnify Him.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

fanno rapire a chi le dolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science ad Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. A Mosca anche il capo della CIA, ma dalle più parti si pensa che Kiev stia lentamente

0: 2022 il presidente Putin ha subito una sconfitta strategica, non è riuscito a sottomettere l'Ucraina, nonostante il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani russi uccisi e feriti, ha fatto sprofondare la Federazione Russa in una crisi economica che ne sta minando la stabilità politica e soprattutto ne ha disonorato il prestigio internazionale.
1: Intanto nuova notte di attacchi incrociati, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid di Kiev ha provocato un incendio nel centro logistico a Kotovsk, nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica, obiettivo trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel, oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto, il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,61%. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi in rosa per rendere omaggio e lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche a San Benedetto del Tronto.
3: Da loro, quando vengono al laboratorio, si sentono proprio che c'è qualcuno che li vuole aiutare, quindi ci vengono tanto volentieri. Proprio si sentono riscattare quando vengono lì, sanno che c'è qualcuno che li aiuta, sanno che possono sentirsi come gli altri bambini che vanno a scuola, che hanno fatto il compito, perché quasi sempre a casa non hanno nessuno che può aiutarli.
2: Ad aiutarli ci pensano dunque i volontari e le volontarie della Caritas di San Benedetto del Tronto Ripa Transone Montalto, nell'ambito del progetto Laboratori Didattici Solidali, gestiti appunto dalla Caritas diocesana grazie ai fondi dell'8 per 1000. Sono circa 150 i bambini e ragazzi e le bambine e ragazze che ricevono un sostegno scolastico concreto. Molti di loro, ma non solo, sono figli di immigrati e che quindi in casa non possono usufruire di un aiuto perché proprio i genitori stessi magari non conoscono ancora bene la lingua. Ascoltiamo ancora da Pina Palestini come nasce questo progetto.
3: Allora, il laboratorio nasce nell'ottobre del 2023, a settembre io sono andata in pensione come insegnante di scuola primaria, mi portavo dietro il pensiero delle difficoltà che affrontano i bambini stranieri che arrivano nelle nostre scuole. A volte sono inseriti in maniera anche abbastanza rude, perché purtroppo arrivano in corso d'anno con le loro difficoltà, con i loro timori, vengono all'interno delle classi dove già ci sono tante altre difficoltà, e quindi a volte avevo notato che avevamo anche noi insegnanti difficoltà ad aiutarli, ad accoglierli nel modo giusto, e quindi ho pensato, andando in pensione, di poter unirmi ad altre colleghe, ad altre persone volontarie, per poter dare una mano a questi bimbi, soprattutto nel pomeriggio, attivando un piccolo laboratorio didattico. E così abbiamo fatto, abbiamo chiesto aiuto alla Caritas diocesana, che subito ci ha dato dei locali nella parrocchia proprio vicino alla scuola, cioè la scuola dalla quale proveniva la maggior parte dei bambini che poi sono venuti a rivolgersi a noi. Le finalità erano proprio di soprattutto accoglierli, farli sentire in un posto amico in cui loro potessero avere un aiuto e al quale potessero rivolgersi per qualsiasi difficoltà, sia le famiglie che i bambini.
2: Sono 15 volontari che offrono il loro tempo e lo spendono in questa attività, che non è solo un laboratorio didattico, ma anche un luogo dove si costruisce l'integrazione con le famiglie di nuova immigrazione.
3: Sì, è uno strumento veramente importante per la socializzazione, per la fraternizzazione. ed è un modo per umanizzare di più il rapporto con

0: queste famiglie che spesso vengono rifiutate.
1: Durante i laboratori solidali le attività prevedono tanto supporto allo studio ma anche tante altre attività.
0: Cerchiamo di incontrare questi bambini due volte a settimana per due ore, li aiutiamo proprio nei compiti, soprattutto di italiano e matematica, anche di inglese e a volte anche nelle altre discipline, e facciamo attività manipolative, realizziamo giochi, leggiamo libri, insomma facciamo altre attività che ci aiutano a creare una relazione tra i bambini, una relazione maggiore con noi, divertirci insieme e stare bene insieme. E poi abbiamo fatto anche diverse attività di formazione per il personale.
2: RNC Torino e Provincia 107 e 400, Cuneo e Provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: che non esiste niente.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
0: la tua radio,
3: la tua radio.
5: Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierecchi. Le dolfini tragedie in Pakistan. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipek per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotsosk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti all'Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, prima fra tutte quella economica, obiettivo trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi. Avvio di giornata.

0: infrazioni al PM. Fin da subito gli inquirenti si erano domandati come fosse stato possibile che i sorveglianti non si fossero accorti del furto dei 4 capolavori di Antonello da Messina sottratti in pochi minuti. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito, dal mancato ascolto dell'allarme all'ipotesi di un falso contatto che avrebbe indotto uno dei vigilanti a staccarlo del tutto perché non si attivasse nuovamente. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era addirittura disponibile online. Un elemento, l'unico, accomuna tutte le dichiarazioni: nessuno dei 4 è intervenuto per verificare se le sale del museo fossero state o meno violate. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi e rosa per renderle omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachide Dolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone soccorse nell'intera struttura. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico di Tovosk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima di tutte quelle economiche. La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. Poiché i gesti e le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale,

0: ieri in una riunione di maggioranza in videocollegamento. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,24% a quota 82 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

tra chile dolfini, tragedia in Pakistan. 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone tratte in salvo dalla struttura e poi ricoverate. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria aperte. Immediatamente inchieste per far luce sui fatti. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino intanto dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuova notte di attacchi con morti in lanci di droni da parte di Kiev nella regione di Lipek e in quella di Tamobov. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta oltre a forme di pressione, prima di tutte quelle economiche, obiettivo trasportare il più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione in videoconferenza tra i vertici di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,12% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi i monumenti statunitensi saranno in rosa per rendere omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente americano Trump. I prezzi dei carburanti, dopo appunto in attesa del consiglio

0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ecco la serva del Signore.
3: Sia fatto a me secondo la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si è fatto carne
1: e abitò fra noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buona giornata con la carezza di Maria.
5: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
6: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
8: La radio invita te.
9: La radio invita te.
10: La radio invita voi che ci ascoltate.
9: Vecchi amici.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

apriamo la trasmissione di oggi con un cordiale, cordialissimo saluto e con il benvenuto all'ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci faranno compagnia per 40 minuti qui a Radio RNC. Aldo vuole mettere in onda tante canzoni, tante musiche, soddisfare anche delle richieste da parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori, soprattutto ascoltatori per la trasmissione di oggi. Voglio incominciare con un brano molto noto e famoso. Lui Guy, si vede che a lui piacevano molto i fiori, perché ha scritto anche La Vie en Rose e ha scritto anche questo brano, Ciliegi Rosa in italiano, in francese Cerisier Rose et Pommier Blanc, i fiori del ciliegio

Sono rosa e i fiori di melo sono bianchi, è la traduzione migliore per questo brano che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi con Eddie Calvert e la sua tromba d'oro. Auguriamo a tutti buon ascolto.

Con la splendida tromba di Eddie Calvert abbiamo aperto la trasmissione di oggi e abbiamo augurato a tutti buon ascolto. Abbiamo messo in onda Ciliegi Rosa, brano composto da Louis Guy, interpretato anche in italiano da parecchi cantanti ed eseguito anche in forma solamente suonata, perché si presta soprattutto per la tromba, così come abbiamo fatto per iniziare il programma di oggi. Voglio subito accondiscendere a due richieste che ha fatto il signor Alfonso. Mi ha chiesto, il signor Alfonso da Chieri, se poteva mettere in onda I Te Voria Vasà di Russo e di Capua con la incisione di Miranda Martino. Lo possiamo fare senza dubbio e lo facciamo subito. Nel corso del programma metterò in onda anche l'altra canzone interpretata sempre da Miranda Martino. Questa incisione risale al 1963.

La splendida voce di Miranda Martino ci ha fatto compagnia per questa altrettanto splendida canzone. Russo e Di Capua hanno composto questa canzone, incisa nel 1963 da Miranda Martino. La abbiamo ascoltata in questa ottima interpretazione di I te vuria basà, Io vorrei baciarti. Vogliamo proseguire il programma con la richiesta del signor, finalmente abbiamo scoperto che si chiama Franco di nome, perché molti hanno nome e cognome che sono poi in fondo dei nomi. Signor Franco, tra le tante richieste che ha fatto, anche una canzone composta da Bixio e Cherubini. Questa volta voglio mettere in onda la mia canzone Al vento con la voce di Claudio Villa.

strappati applausi dalla splendida voce di Claudio Villa per questa canzone degli anni 40 da lui reinterpretata. La mia canzone Al vento di Bixio e Cherubini l'abbiamo ascoltata con la voce di Claudio Villa. Due voci qui a RNC, Radio RNC, con Serenata a Paloma. Le voci sono della bellissima Brenda Joy, Narciso Parigi, Francesco Ferrari e la sua orchestra. È un'incisione che risale al 1949.

un duo vocale molto interessante e abbastanza raro nelle incisioni come la voce di Brenda Joy e di Narciso Parigi. Abbiamo ascoltato Serenata a Paloma. Orchestra Ferrari accompagnava questi due cantanti dal 1949. Proseguiamo il nostro programma ancora con una richiesta del signor Franco che vuole un tango criollo di La Cal. Questa volta ascoltiamo questo brano in lingua spagnola perché molto si addice per la canzone che vogliamo mettere in onda. Possiamo ascoltare con l'orchestra diretta dal maestro Anepeta e la voce di Luciano Vigili la canzone richiesta, Amapola.

Spero soddisfatto sia rimasto il signor Franco per la incisione che abbiamo trasmesso con la splendida voce di Luciano Virgili, un tango criollo di La Calle. L'orchestra era diretta dal maestro Anepeta e il titolo della canzone Amapola. Vogliamo mettere in onda adesso un'altra canzone per proseguire questo nostro programma, sempre interpretata da Miranda Martino. E così facciamo contento l'ascoltatore, il signor Alfonso, perché per un po' di tempo farà un viaggio lungo e quindi non potrà ascoltare questo nostro programma, a meno che non si voglia collegare con internet, perché con internet ci possiamo ascoltare da tutto il mondo. La canzone che volevamo mettere in onda è Te voglio bene assai di Sacco Donizetti, incisione anche questa del 1963 con la voce di Miranda Martino.

0: Abbiamo nuovamente ascoltato la voce di Miranda Martino per questa interpretazione di Te voglio bene assai di Il Sacco e Donizetti, incisione che risaliva al 1963. E ringrazio il gentile ascoltatore, gli auguro buon viaggio e soprattutto buon ritorno per l'ascolto ancora di canzoni e musiche di tanti anni fa. In questi giorni abbiamo ricevuto molte richieste per il repertorio napoletano e in genere cerco di risolvere anche questi problemi, anche se non sempre è possibile tutto, perché noi abbiamo la nostra discoteca e abbiamo messo insieme tanti dischi anche con l'aiuto di tante ascoltatrici e ascoltatori, e quindi abbiamo messo tanto materiale, perché da tanti anni che faccio anche questi programmi, noi come radio e io come Aldo. L'ascoltatore ha chiesto una canzone che vogliamo mettere in onda di Marchetti e Dan Manning. Il film è intitolato Love in the Afternoon, Amore nel pomeriggio, un famoso brano che vogliamo ascoltare adesso in questa interpretazione di Nat King Cole con Elson Riddle e la sua orchestra Fascination.
1: It was

0: Tra i tanti brani che sono stati eseguiti di questo Fascination abbiamo trovato anche questo con Nat King Cole e l'orchestra diretta da Nelson Riddle. Marchetti e Menging hanno composto questo brano che è stato inserito nel film Love in the Afternoon, Amore nel pomeriggio. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, un programma con canzoni e musiche del tempo passato. Vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Dopo un Fascination possiamo mettere in onda anche la voce di Emilio Livi con l'orchestra Bazzizza. Il titolo della canzone è abbastanza romantico, quasi come Fascination. Un giorno ti dirò.
1: Baci, carezze, smarrimenti.

La voce di Emilio Livi ci ha fatto compagnia per questa interpretazione. Abbiamo ascoltato Un giorno ti dirò, accompagnava la grande orchestra diretta dal maestro Pippo Balzizza. Voglio ricordare ancora una gentile ascoltatrice che ha richiesto la voce di Ario Dante Dalla. Possiamo ascoltare questa canzone non solamente con Ario Dante Dalla, ma anche con i Radio Voice. Una incisione che risale al 1948 con orchestra Balzizza. Mettiamo in onda la canzone dal titolo Amore sotto la luna.

la voce di Aio Dante Dalla ci ha fatto compagnia con questa canzone molto romantica. Quando si tratta di luna, eccetera, eccetera, le cose sono abbastanza romantiche. Amore sotto la luna, voce di Aio Dante Dalla, i Radio Boys e anche Orchestra Bazzizza, incisione, come avete sentito, chiaramente grammofonica, quindi del grammofono dal 1948. Una canzone a tempo di Dixieland la possiamo ascoltare da Natalino Otto. Giacobetti e Kramer hanno composto questo Foxtrot Dixieland, la voce di Natalino Otto, una canzone molto emblematica. Non sparate sul pianista.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E per non dire non sparate sul pianista, non vogliamo nemmeno che si spari su Aldo, che termina il programma di oggi. Sigla finale, ma consolazione per un'altra sigla domani, perché questo programma va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Voglio porgere un ringraziamento a coloro che scrivono, fanno delle richieste per questi programmi e che amano le canzoni di tanti anni fa. A risentirci domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Diplomazie e droni, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, mentre il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, non si fermano gli attacchi incrociati. Rogo nel reparto maternità, 14 neonati sono morti per un incendio che ha devastato la pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, si indaga per risalire all'origine delle fiamme. Sconti e rincari, il Consiglio dei Ministri approva il rinnovo del taglio delle accise sul diesel sino a fine agosto, intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina a 2,017 euro al litro, gasolio a 2,137. Addio alla regina del country, musica e lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la cantante, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9to5 e Jolene, si è spenta a 80 anni a Nashville. Buongiorno da Pierachille e Dolfini. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky e nuova notte di attacchi. Andrea Domaschio.
2: Gli attacchi aerei reciproci non conoscono tregua. Le forze ucraine hanno ripreso ieri le incursioni contro le strutture di Wild Berries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov. Colpita anche un'abitazione civile, ci sarebbero almeno due morti e un ferito. Una donna e una bambina sono rimaste invece uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. Intanto sembra aver sortito buoni risultati l'incontro di ieri a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher. La mediazione della Santa Sede per riprendere i negoziati di pace pare apprezzata dal Cremlino, mentre potrebbe essere vicino un ampio scambio reciproco di prigionieri di guerra, forse anche grazie alla visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica. Obiettivo: trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni.

0: il Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stato subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shahbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
2: C'è un livore che cresce fra i popoli, evidente in conflitti e controversie internazionali e anche nella credine del dibattito politico spesso in singoli paesi. Leoni analizza così il periodo di particolare turbolenza, dice, che il mondo attraversa, e prega coi vescovi luterani norvegesi accolti oggi in udienza di crescere insieme nel nostro servizio per promuovere giustizia e pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì sull'eredità del concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica, con l'intento professato da Paolo VI che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori alla messa. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici che purtroppo si commettono ancora oggi,
3: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina al self a 2,017 euro al litro, il gasolio sale a 2,137 euro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,20% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Scione.
4: Se mai qualcosa cambierà nella dura vita dei rider, i fattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno, lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7 rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora, per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione. Glovo, la società che lo ha assunto, deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi. Dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti, dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima, per Stanley e per i suoi colleghi. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Potenziamento dello studio dell'italiano obbligatorio anche per i genitori stranieri con figli a scuola. Novità annunciate dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Antonella Mazza-Teruel.
5: Stanno per entrare in vigore nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si prevedono per la scuola, a partire dalla formazione delle classi annunciate dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini.
6: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
5: Tra gli alunni italiani la dispersione scolastica del 6% sarà il 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro, che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Valditara annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini che non sanno la lingua, ma anche per i loro genitori. Intende rendere obbligatorio lo studio dell'italiano e spiega che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Un incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, chiude stasera l'edizione numero 47 del meeting per l'amicizia tra i popoli. Poco fa annunciato il tema dell'eduazione 2027, come ci racconta in diretta da Rimini Raffaella Frullone. Buongiorno.
7: Buongiorno, 900.000 presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13

0: spettacoli e 3.300 volontari. Sono numeri da record quelli della 47esima edizione del meeting di Rimini, ma il momento destinato a restare nella storia è soprattutto l'abbraccio con Leone XIV tornato appunto tra i padiglioni 44 anni dopo l'ultima visita di un papa. Annunciato anche il titolo del 2027, Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, per l'edizione in programma dal 20 al 25 agosto. Ma ieri nell'ultima giornata è tornato al centro il tema di quest'anno, la mor che muove il sole e l'altre stelle. Sentiamo Don Fabio Rosini, sacerdote biblista della diocesi di Roma, e poi restituisco la linea allo studio.
1: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, l'amore è un atto, un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale. L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non lo ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, ma come fa a desiderare un'altra anima?
2: È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderle omaggio, bandiera mezz'asta.
3: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. L'orto del sorriso. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
4: Sono circa le 9 del mattino. Siamo su un autobus che dal centro di Ancona sta andando verso la parte alta della città. Accompagniamo Andrea al lavoro. Lui si tiene stretta al collo una medaglia che attira l'attenzione degli altri passeggeri. L'ha vinta ad un talent show al campo estivo da cui è appena tornato.
5: Salve! Ciao! Ciao! Posso servirvi io?
4: Anche una volta arrivato a destinazione, la medaglia resta l'argomento principale di conversazione con le persone che vengono a comprare. Il martedì è giorno di apertura al pubblico per l'Orto del Sorriso e lui è uno dei commessi.
6: Il progetto Orto del Sorriso nasce a Iesi 7 anni fa. Poi 4 anni fa, quando il vescovo di Ancona Osimo ha acquistato questa struttura dei padri Saveriani, ha chiesto alla Caritas di poter fare un progetto solidale in questi terreni. Siamo partiti con l'idea di creare una cooperativa. Il progetto è un progetto di agricoltura sociale che prevede l'inclusione sociale di persone svantaggiate.
4: Andrea Tondi, il direttore dell'orto, ha voluto fortemente l'inserimento dell'altro Andrea in questo progetto.
5: Sentite le belle cicale che ci sono, signori. Questo è dove noi coltiviamo tutto, dove i miei amici contadini lavorano.
6: Allora Andri, raccogliamo quelli rossi, quelli
5: sì.
6: Più rossi come sempre, andiamo a vedere qua. Io e mia moglie veniamo dal volontariato con la disabilità da circa 30 anni. Nel nostro percorso di volontariato con Carovana abbiamo conosciuto Andrea circa 25-30 anni fa. Tutte le persone che vengono all'orto io penso che debbano dare un valore aggiunto alla nostra cooperativa. Non deve essere un lavoro di pietismo, ma deve essere un lavoro in cui vengono messe in luce le abilità residue delle persone, che spesso sono molto grandi. Chi viene da noi e vede un nuovo modo di integrazione fattibile, reale, credibile, sicuramente rimane affascinato dal nostro progetto e spesso, oltre a scegliere di essere il nostro cliente, sceglie anche di diventare il nostro volontario.
4: Fondazione Carovana è quella che con Andrea porta avanti da anni un percorso di autonomia che l'ha portato oggi, alla soglia dei 40 anni, a vivere in una casa condivisa con altre persone con disabilità. È qui che torniamo con lui dopo il lavoro.
5: Questa è la mia camera dove dormo io. C'ho i miei calamite, c'ho i miei computer, c'ho la mia TV. Qui dentro ci sono tutti i miei vestiti, qui tutte le mie robe che uso. Questa è la mia borraccia e come potete ben vedere io colleziono i fumetti di Topolino.
7: Andrea è uno tra i primi che ha deciso insieme all'epoca alla mamma e al papà di entrare in uno degli appartamenti di Fondazione Carovana. Fondazione Carovana nasce a dicembre del 2014 con l'obiettivo di promuovere e supportare progetti di autonomia abitativa per persone con disabilità intellettive. Abbiamo visto che c'era un'esigenza qui sul territorio di Ancona, che era proprio l'esigenza di andare a colmare quelli che erano le paure per il dopo di noi. Quindi le famiglie si chiedevano, i genitori, i familiari più stretti si chiedevano un domani, quando loro non ci sarebbero più stati o comunque ci sarebbero state delle difficoltà nella gestione, che fine avrebbero fatto i loro figli.
4: Oltre al presidente di Fondazione Carovana, Mirko Ametisti, incontriamo anche Anuska Ascani, responsabile educativa della Fondazione, che coordina gli operatori sociali che lavorano a supporto negli appartamenti. Quando lei arriva, Andrea sta svuotando l'asciugatrice.
5: Questo mi dice ruotate, poi mi dice ruota, non c'è capito niente.
8: Ma perché dobbiamo aspettare? Te però metti questo per bene.
9: Le persone con fragilità sono persone abituate ad essere accudite, abituate a non scegliere, abituate a non prendersi cura di sé e degli spazi dove vivono. La postura invece educativa, che è quella che permette all'altro di vedersi in maniera differente, è un qualcosa che noi cerchiamo di sviluppare. È un'esperienza estremamente nutriente, perché non solo fa sentire l'altro indipendente e autonomo, ma in qualche modo lo fa sentire capace. Gli dà un modo di vedere se stesso e vedere gli altri differente.
3: Si sente la chiesa delle persone. In blu. RNC in blu. RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: This is great. Balls of fire.
1: RLC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

In blu, la radio con tante radio dentro. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. È in arrivo una nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino al fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre, destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato nella riunione della maggioranza. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher. In Cremlino dichiara no al piano di pace proposto dal presidente Zelensky. Intanto nella notte nuovi attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsk nella regione di Tampov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia e è il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale Lombardo ha organizzato l'intera fase attuativa. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti per un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria in un ospedale di Islamabad.
2: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stata subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto già entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, spiegando che sono stati aumentati i controlli e le misure di sicurezza. Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, la regione investita dalla imponente frana che ha causato 8 morti e quasi 400 dispersi. La Farnesina sta cercando naturalmente di contattarli. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri che approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Sul tavolo del CDM oggi anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky.
2: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science.
1: Il servizio che avete sentito riguardava il tragico rogo che si è diffuso in Pakistan, dove sono morti 14 neonati che erano in ospedale. Ora vediamo se possiamo riproporre, no, mi dicono dalla regia che non possiamo riproporlo. Comunque diamo una sintesi della notizia dell'Ucraina. Dicevamo che c'è Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, a Mosca, e purtroppo è stata una notte di nuovi attacchi, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk nella regione di Tombov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. È ancora incerto il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasua e aree vicine nel Nepal centrale. Ci sarebbero almeno 31 morti, molti sono i dispersi, ma naturalmente i soccorsi sono in azione e non è ancora preciso il bilancio sia delle persone che sono state coinvolte, hanno perso la vita, sia delle persone che sono disperse. Un'ultima notizia: un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, il Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo la nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino ad agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. È salito ad almeno 95 morti il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa e aree vicine nel Nepal centrale. C'è stata una piena improvvisa del fiume Botakoshi. Tra i dispersi 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Il ministro Tajani assicura i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuovi attacchi nella notte, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsko. Ed ora parliamo del Golfo Persico. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran.
2: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Infine, un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute dichiara che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalla zanzara sul luogo di lavoro e spiega che sono aumentati i controlli. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: riesco di scriverti.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Tra circa un'ora inizia il Consiglio dei Ministri. È in arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il provvedimento taglia le accise sino al 31 di agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec in Russia per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk nella regione di Tambov. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Al momento si contano un centinaio di morti, è un bilancio provvisorio. Circa 300 sono i dispersi di diverse nazionalità, ma i 2 italiani che erano nella zona stanno bene, come dice il ministro degli esteri Tajani. Tragedia in Pakistan, 15 neonati sono morti dopo un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire alle cause del rogo. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, ma il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute parla anche di altri 5 dipendenti che sono stati infettati sul luogo di lavoro. Sono aumentati naturalmente i controlli e le misure di sicurezza nello scalo. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderlo omaggio, lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra.

Iniziamo ora a leggere il libro di Tobia. Libro della storia di Tobi, figlio di Tobiel, figlio di Ananiel, figlio di Aduel, figlio di Gabriel, della discendenza di Asel, della tribù di Neftali, al tempo di Salmanassar, re degli Assiri. Egli fu condotto prigioniero da Tisbe, che sta a sud di Cades di Neftali, nell'alta Galilea, sopra Casor, verso l'occidente, a nord di Sefet. L'inizio della storia è segnato da alcuni nomi propri ed alcune indicazioni di luoghi e di generazioni. Nell'antichità dire re di Salmanassar significava quasi pronunciare una data, dunque tempo, luogo e generazione. Sorgono due questioni. La prima, anzitutto, perché proprio questi tre elementi? Perché a livello storico esprimono l'essenziale della storia personale di un essere umano. La seconda, qual è allora il nostro tempo, il nostro luogo, la nostra generazione rispetto alla fede? Il versetto 1 della nostra parola di Dio è questo: le nostre radici, il nostro luogo, il nostro tempo. Già, questo è un elemento di riflessione. Non possiamo non soffermarci almeno un po' su questo versetto, perché la questione di partenza della nostra fede è che ci diciamo dove siamo.

Anche se abbiamo già vissuto l'adolescenza e la fase del fidanzamento col Signore, e ora siamo i cosiddetti impegnati, magari facciamo anche gli animatori, non possiamo comunque eludere alcune domande chiave. In quale luogo della nostra vita siamo? In quale stagione della nostra esistenza? Qual è il mio tempo, il mio luogo, il mio essere profondo dinanzi a Dio? È importante dunque notare che il versetto 1 è già parola di Dio per noi. E non possiamo evitare di fermarci a meditarlo, tenendo conto che nel caso di Tobi queste indicazioni storico-geografiche sono tutte false. Si tratta di sommari tradizionali che si trovano identici in altri libri collocati in tempi diversi. Il tono letterario è «C'era una volta», ma forse anche noi talvolta usiamo dei sommari tradizionali su noi stessi, degli schematismi che non rispettano esattamente quello che è accaduto, ma solo un'idea vaga e generale. Inoltre, questo libro è all'insegna della menzogna, mentono tutti, anche i migliori, gli angeli. Forse però si può affermare in tono meno provocatorio che il testo è all'insegna della finzione, che non equivale alla menzogna. Le storie d'amore sono delle convenzioni narrative inserite in scenografie artificiose. Si inventa una commedia come pretesto per comunicare un messaggio.

Io, Toby, passavo i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Ai miei fratelli e ai miei compatrioti che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo molte elemosine. In queste prime parole Toby ci appare un modesto. In realtà, in quello che afferma, ci dice il suo luogo e fa un'affermazione un po' farisaica: io sono buono. I versetti dal 4 al 16 ci spiegano chi è e cosa ha fatto fino a quel momento, e ora li leggiamo.

Mi trovavo ancora al mio paese, la terra di Israele, ed ero ancora giovane, quando la tribù del mio antenato Neftali abbandonò la casa di Davide e si staccò da Gerusalemme, la sola città fra le tribù di Israele scelta per i sacrifici. In essa era stato edificato il tempio dove abita Dio ed era stato consacrato per tutte le generazioni future. Tutti i miei fratelli e quelli della tribù del mio antenato Neftali facevano sacrifici sui monti della Galilea al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato in Dan. Io ero il solo che spesso mi recava a Gerusalemme nelle feste per obbedienza ad una legge perenne scritta a tutto Israele. Correvo a Gerusalemme con le primizie dei frutti degli animali, con le decime del bestiame, con la prima lana che tosava le mie pecore. Consegnavo tutto ai sacerdoti, figli di Aronne, per l'altare. Davo anche i leviti che allora erano in funzione a Gerusalemme, le decime del grano, del vino, dell'olio, delle melagrane, dei fichi e di altri frutti. Per 6 anni consecutivi convertivo in denaro la seconda decima e la spendevo ogni anno a Gerusalemme. La terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano con gli israeliti. La portavo loro ogni 3 anni e la si consumava insieme come vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Deborah, moglie di Ananiel, la madre di nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva lasciato orfano. Quando divenni adulto, sposai Anna, una donna della mia parentela, e da essa ebbi un figlio, che chiamai Tobia. Dopo la deportazione in Assiria, quando fui condotto prigioniero e arrivai a Ninive, tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani, ma io mi guardai bene dal farlo, perché restai fedele a Dio con tutto il cuore. L'Altissimo mi fece trovare il favore di Salmanassar, del quale presi a trattare gli affari. Venni così nella Media, dove, finché egli visse, conclusi affari per conto suo. Fu allora che a Rage di Media, presso Gabael, un mio parente figlio di Gabri, depositai in sacchetti la somma di 10 talenti d'argento. Quando Salmanassar morì, gli successe il figlio Sennacherib. Allora le strade della Media divennero impraticabili e non potei più tornarvi. Al tempo di Salmanassar facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente, donavo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi, e se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo.

Questo Toby non è un fariseo antipatico e presuntuoso, come diremmo noi facendo del moralismo spicciolo, ma è uno che vuole dirci il suo luogo, raccontandoci la sua storia. Toby vuol farci intendere di essere uno saldamente ancorato alla legge. Tutta la descrizione che Toby fa di sé è quella di uno che sta chino sulla legge ebraica, le elemosine, le decime, il rispetto dei rituali, il tempio. In questo libro si parla solo di buoni, non ci sono gli indiani, ma solo i cowboy. Toby è un giusto, che ha come valori guida del suo senso della vita la verità e la legge. Si pone essenzialmente problemi di carattere morale, come noi quando pensiamo: se mi distraggo a messa commetto un peccato. Il suo scrupolo è contare le decime in modo giusto.

Nella struttura letteraria di questo primo brano possiamo individuare due parti, dal versetto 4 al versetto 9 e dal 10 al 16. Nei versetti 4-9 siamo sotto il tempo dell'ancora. Mi trovavo ancora al mio paese, la terra di Israele. Prima dell'esilio c'era il Tempio, Gerusalemme. Tobi racconta cosa faceva. Poteva osservare la legge, le decime, gli orfani, andare a Gerusalemme a compiere i sacrifici. Afferma: quando c'era la religione che funzionava, io facevo tutto per bene. Piccolo collegamento con la nostra vita. A volte siamo portati a credere che se tutti stanno al loro posto, se i gruppi funzionano, se il parroco non è troppo sciocco, se c'è anche un po' di gratificazione, allora vale la pena di impegnarsi.

Nei versetti 10-17 dopo la deportazione in Assiria c'è una frattura. Per molti, poiché non c'è più il Tempio, non c'è più religione. Tobi invece, anche in esilio, vuole continuare a seguire la verità, a praticare la legge esattamente come noi. Ognuno di noi può divertirsi a individuare il proprio esilio e a descriverlo a se stesso. Se non posso andare nel Tempio, rimane il rituale dei cibi, pensa Tobi. Tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani, ma io mi guardai bene dal farlo. Resta l'elemosina. Al tempo di Salmanassar facevo spesso elemosina a quelli della mia gente, donavo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi. Ciò che noi chiameremmo la carità. Inoltre, se vedevo uno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Le opere della legge di uno che va in esilio sono il rituale, l'elemosina e seppellire i cadaveri. Tre questioni centrali del libro di Tobia che torneranno ripetutamente. RNC ha presentato La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra, letto da Carla Sprinzeles.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Consiglio dei ministri alle 18, prevista una nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino a fine agosto, primi di settembre, sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, un centinaio morti, quasi 400 dispersi, due italiani nella zona stanno bene, dice il ministro degli esteri Tajani. Lombardia, primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Il professor Gambino di Scienza e Vita commenta: è assolutamente necessaria una legge nazionale. La liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale Papa Leone spiega le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Consiglio dei ministri al via, nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino alla fine di agosto. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Con il prezzo dei carburanti alle stelle, la risposta di Palazzo Chigi è un decreto legge che proroga lo sconto sulle accise. Secondo fonti di governo, il Consiglio dei Ministri è orientato ad allungare di una decina di giorni l'attuale taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga del taglio decisa dall'esecutivo arriverà fino ai primi giorni di settembre, quando sarà noto l'extragettito IVA di agosto, cioè l'imposta incassata in più in questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Questo potrebbe consentire al governo di attivare il meccanismo delle accise mobili. Tuttavia, dopo il vertice di maggioranza di ieri, l'orientamento sarebbe quello di puntare non più su tagli generalizzati, ma su interventi mirati, in particolare a favore delle famiglie a basso reddito. Dall'opposizione, la segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia un contributo dagli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ma per gli italiani di ritorno dalle ferie si profila già la classica stangata d'autunno tra bollette energetiche e caro scuola. Andrea Domaschio.
2: Già da settembre arriveranno pesanti aumenti per luce e gas, più 23% rispetto a un anno fa per le famiglie, addirittura più 54% per le imprese. Un'analisi del centro studi di Confcommercio, che considera l'intero 2026, spiega che quest'anno le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, si mangeranno una fetta molto consistente dei consumi familiari totali, con un'incidenza pari al 41,7%, in aumento di 4,7 punti rispetto al 1995, quando arrivava soltanto al 37%. Infine, per chi ha figli in età scolare, il caro scuola, tra libri, zaini e materiale didattico, si aggirerà in media sui 1.200 euro per studente, secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ed ora andiamo all'estero. C'è stata una devastante alluvione tra il Tibet e il Nepal. Al momento il bollettino parla di un centinaio di morti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono 400 dispersi. Comunque i due italiani che erano nella zona stanno bene. Erika Calvani.
3: Almeno 95 morti e più di 400 dispersi, tra cui 341 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Una frana di roccia e ghiaccio ha ostruito il fiume Bhote Koshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove siamo nel mondo. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet, lo ha confermato il ministro Tajani. Tra gli dispersi al momento il numero più alto sono indiani, almeno 133. Secondo le autorità nepalesi sarebbe stato un terremoto avvenuto questa mattina alle ore 8:37 locali a innescare la frana che ha bloccato il fiume. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, ponti e veicoli, danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Erika Calvani, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, in Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Ieri la morte. Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
4: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero

0: Peskov, senza però fornire dettagli su chi Radcliffe abbia incontrato e i temi dei colloqui. Su un punto Peskov è stato chiaro: Radcliffe non ha incontrato Vladimir Putin. In Russia prosegue la missione dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del pontefice di porre fine alla guerra alle sofferenze della popolazione civile, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Monsignor Gallagher incontra domani la comunità cattolica in Russia. Ma sul campo le armi non tacciono. Nella notte sono stati lanciati diversi droni contro 18 località ucraine. A Kherniv sono morte una donna e una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato attacchi aerei contro il territorio russo, colpito un'importante raffineria e siti di Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra ibrida tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è stato sminato, ora serve solo un accordo diplomatico per riaprirlo. Queste le parole del presidente Trump, ce ne parla Elena Aquilanti.
2: Lo stretto di Hormuz è stato sminato e per riaprirlo manca ora soltanto l'accordo diplomatico. Sul terreno i raid delle bombe si sono fermate, la guerra prosegue, ma in una forma diversa. A 70 giorni dal voto di midterm, Trump sceglie l'arma economica e vara le sanzioni più pesanti di sempre contro Teheran. Colpite 60 realtà in 5 settori chiave, dall'oro al trasporto marittimo. Il messaggio di Washington è un ultimatum, diretto anche a Pechino: chi fa affari con l'Iran resterà fuori dal sistema del dollaro. L'obiettivo di Trump è forzare la pace senza rischiare attacchi militari, troppo pericolosi per i consensi elettorali in vista delle elezioni di midterm di novembre. Ma Teheran non cede e liquida le misure come una sconfitta americana. Le guardie della rivoluzione lanciano un monito agli alleati: appoggiare le sanzioni sarà considerato un atto di guerra. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Allora andiamo in Germania, dove non ce l'ha fatto uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che hanno contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Lucia Scione.
3: Di certezze su come la malaria sia arrivata all'aeroporto di Francoforte ce ne sono ancora poche, se non che uno dei 6 dipendenti dello scalo, risultati positivi, non ce l'ha fatta. Oggi il Robert Koch Institute ne ha comunicato il decesso. Nessuno di loro aveva viaggiato in paesi a rischio, ciò lascia intuire che il contatto con le zanzare infette sia avvenuto proprio in Germania. Gli insetti potrebbero essersi accidentalmente imbarcati nella stiva di un aereo proveniente da aree dove la malaria è diffusa. Gli altri lavoratori contagiati sono al momento in cura e tenuti sotto stretta sorveglianza medica. Lo scalo tedesco ha installato trappole per la cattura e la successiva analisi delle zanzare, ma le autorità sanitarie frenano su eccessivi allarmismi. Il contagio avviene attraverso la puntura dell'insetto che funge da vettore del microorganismo della malaria e non tra le persone, come è chiarito dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Francoforte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale di oggi Leone XIV ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
4: In questo periodo di particolare turbolenza del mondo, l'animosità crescente fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali e nella credine del dibattito politico in singoli paesi, riflette Leone oggi incontrando i vescovi luterani norvegesi e pregando con loro per crescere insieme nel servizio di promuovere pace e giustizia. Poi udienza del mercoledì a San Pietro. I fedeli, diceva già prima del concilio il futuro Paolo VI,
5: non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
4: Questo è il criterio della riforma liturgica di cui è frutto la messa come celebrata oggi. La liturgia, spiega il Papa,
5: è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
4: Purtroppo però ancora oggi, rammenta, si verificano abusi liturgici,
5: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz. A chiudere ufficialmente il 47° meeting sarà stasera il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ascoltiamolo ai microfoni di Raffaella Frullone.
6: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo.

0: ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere, o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione delle nostre radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store.
2: RNC, Note di Classica.

Di Sarah Adams e Lowell Mason abbiamo ascoltato Nearer My God to Thee nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson. In Italia l'inno è cantato con versi che non sono quelli intensi e drammatici di Sarah Adams, che scrive: «Più vicino a te, mio Dio, più vicino a te, anche se fosse una croce a sollevarmi, sempre il mio canto sarà più vicino, mio Dio, più vicino a te». Con il titolo italiano di Credo in te, ascolteremo una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea a Mantova. Coro Vexilla Regis.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: oggi con la scuola già operativa continuiamo comunque a sostenere le famiglie bisognose attraverso il nostro programma di outreach. Distribuiamo generi alimentari una volta al mese e poi ogni dicembre insieme ai nostri giovani cristiani prepariamo pacchi alimentari per le persone che vivono nelle zone montuose.
1: Suor Grace Pitogo, madre generale delle suore teresiane di Ripatranzone, racconta così il lavoro che le sue consorelle stanno facendo alle Filippine nel corso della loro attività missionaria, iniziata 26 anni fa, quando Suor Carmela e Suor Concetta, senza neanche conoscere l'inglese, si sono affidate alla Divina Provvidenza e sono partite in soccorso a una popolazione che necessitava di tutto, di scuole, di aiuti economici, ma anche di un sostegno spirituale. Da allora le suore teresiane, oltre a svolgere un importante lavoro appunto di supporto pratico e spirituale alla popolazione, ha aperto due scuole, una a Cebu e l'altra nell'isola di Bohol, scuole che negli anni sono diventati punti di riferimento nevralgici per queste comunità, che spesso anche all'indomani delle purtroppo frequenti calamità naturali che colpiscono questi territori vi si rivolgono e vi si recano, come ci spiega Don Nicola Spinozzi, il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di San Benedetto del Tronto.
2: Durante magari gli eventi naturali, che ci sono terremoti, tifoni o che altro, la scuola che è stata realizzata con gli aiuti appunto dell'8 per 1000 è diventata anche un centro di aggregazione, cioè nel senso dove la gente nella paura potevano rifugiarsi dalle suore e avere un conforto di ogni tipo, sia come diceva la madre da un punto di vista alimentare, ma anche un sostegno di fraternità, cioè di vicinanza come fratelli e sorelle. Quindi non è soltanto la presenza, soltanto nel dare un servizio, ma anche una vicinanza alle persone che possono vivere dei disagi anche esistenziali in quel momento a causa di questi tremendi terremoti o tifoni o che altro.
1: In 26 anni dunque le suore teresiane nelle comunità di Cebu e Bohol hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come ci spiega ancora la madre generale Suor Grace Pitogo.
0: Le suore teresiane hanno così aiutato molte persone nei dintorni, malati e poveri e che si trovava in situazioni problematiche. Oggi i poveri sono meno numerosi rispetto al passato perché molte famiglie hanno iniziato a costruirsi una vita più stabile. In questo luogo dove siamo c'è una zona con molte famiglie povere. Tante persone bussano alla porta per chiedere aiuto, cibo o sostegno economico per i loro bisogni fondamentali.
1: Bisogni fondamentali che grazie al coraggio di due suore 26 anni fa e ai fondi dell'8 per 1000 oggi vengono soddisfatti. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Sia che siate a casa, sia che siate in vacanza, ormai lo sapete che questo è il momento dei viaggi super estivi che vi fa fare in Blu 2000 su e giù per il bel paese. Il nostro capitano Livio Cosentini alla parte tecnica oggi fa rotta verso la Sicilia e io lo seguo a ruota, perché oggi il Mediterraneo, l'arte fotografica, le arti in generale si incontrano al Ragusa Photo Festival che apre i battenti domani e ci facciamo guidare dalla direttrice artistica, nonché direttrice editoriale di Contrasto Books, Alessandra Mauro. Buonasera. Benvenuta.
3: Buonasera, grazie.
2: Grazie per essere qui con noi per guidarci in questa splendida iniziativa. Di che cosa si tratta innanzitutto?
3: Allora, si tratta di un festival fotografico incentrato esattamente proprio sul Mediterraneo. Anzi, abbiamo voluto scegliere quest'anno un tema particolarmente ambizioso, e cioè provare ad affrontare gli archetipi del Mediterraneo in fotografia, naturalmente. Quindi quali sono, diciamo, quelle caratteristiche che ci contraddistinguono, che fanno sì che un posto, un luogo, una memoria sia del Mediterraneo. E abbiamo provato ad affrontare, ovviamente, non tutto lo scibile umano,
2: certo,
3: ma alcuni temi legandoli ovviamente a dei racconti fotografici, ospitando alcuni autori che vengono dall'Italia ma anche da fuori, e poi soprattutto facendo delle produzioni fotografiche che io penso sono abbastanza interessanti.
2: Allora, diamo subito delle coordinate, perché il tutto apre i battenti, lo dicevo, domani. Le giornate inaugurali saranno quindi da domani fino al 30 di agosto, ma le mostre saranno aperte fino a fine settembre, fino al 27 settembre,
3: certo,
2: giusto?
3: Fino a fine settembre, e saranno in dei luoghi bellissimi, dei palazzi bellissimi di Ragusa Ibla, quindi una bellissima chiesa sconsacrata e altri due palazzi dove si potranno vedere queste mostre.
2: E allora cominciamo a parlare un po' nello specifico di queste mostre. Da dove vuoi partire?
3: Allora, io vorrei partire dalla prima considerazione che abbiamo fatto. Che cos'è che ci contraddistingue socialmente? Forse il modo in cui noi abbiamo di fare comunità, di essere comunità, ad esempio di essere, non so, in un paese, in una città. E che cos'è il senso profondo di una città o di un paese del Mediterraneo? Abbiamo pensato, beh, forse è la piazza, e ritrovarsi in una piazza,
2: certo,
3: in un posto di incontro. C'è una fotografia bellissima che Enzo Sellerio fece negli anni 50 in un paese della Sicilia. Ci sono quattro uomini con la camicia bianca e i pantaloni lunghi che si aggrappano in uno spiazzo ai rami di un albero, e sotto le fronde di questo albero parlano, chiacchierano tra di loro. Bene, questa foto così semplice ci ha ispirato, perché in fondo ecco qua quattro persone che parlano in un posto, già fanno piazza, già fanno paese, già fanno cultura del Mediterraneo. E quindi abbiamo pensato che forse poteva essere interessante raccontare che cos'è la piazza italiana, e nasce così la produzione Piazza Bella Piazza, prendendo la filastrocca dei bambini, quattro fotografi che da nord a sud della penisola hanno raccontato che cos'è la piazza, non tanto la piazza metafisica alla De Chirico, ma invece proprio il luogo di incontro. Che cos'è oggi incontrarsi in una piazza, un luogo per gli anziani, per i bambini, dove ancora giocano, e che tipo di giochi fanno. Insomma, è per così dire una piccola indagine sociologica fatta attraverso la fotografia.
2: D'altra parte, l'Agorà è proprio forse il cuore del territorio italiano, no? Che è disperso fra tantissime regioni, province, comuni, che noi cerchiamo quotidianamente di raccontare, ma molto spesso è proprio il centro, la piazza da cui si parte e a cui si ritorna, come quell'opera che ci hai descritto.
3: Certo, poi dopo ci sarà una parte anche ricordo di piazze storiche in fotografia, perché appunto cominciando da questa immagine bellissima di Enzo Sellerio, un ricordo di Gianni Berengo Gardin con due bellissime piazze anche da lui fotografate negli anni, due foto di Roberto Coq e due di Lorenzo Cicconi Massi, per avere, per così dire, una sorta di storico della piazza in Italia, e poi dopo la piazza contemporanea.
2: Un racconto riguarderà Niscemi.
3: Assolutamente, questa è la nostra seconda produzione di cui siamo molto fieri, perché ovviamente in qualche modo l'archetipo nel bene e nel male è anche questo, purtroppo, del nostro paese, e cioè la possibilità che tante volte è avvenuta, e non soltanto in Sicilia, ovviamente pensiamo all'Emilia Romagna, di eventi climatici, grandi piogge, inondazioni, per cui i paesi si sfaldano, si rovinano, proprio colano in qualche modo, e con loro anche la memoria. Quindi abbiamo pensato di seguire che cosa è stato Niscemi la frana, l'incidente che c'è stato a gennaio fino ad oggi. Abbiamo chiesto ad Alessio Mamo, un bravissimo fotografo di guerra ma non solo, che lavora moltissimo per The Guardian, di seguire costantemente l'evoluzione, quello che è successo da gennaio ad oggi, cercando di parlare con le persone, di entrare dentro, di capire quali sono i lavori che si fanno, e a lui appunto e alle sue foto è dedicata questa grande produzione, a cui peraltro abbiamo voluto associare anche una serie di interessantissime testimonianze degli abitanti di Niscemi che ci parlano, che ci dicono che cosa è stato. Ad esempio c'è una donna che dice che quando loro sono tornati a casa prendendo alcuni oggetti più cari e portandoseli via perché sapevano che la casa non era più agibile, è stato come sentirsi ladri in casa propria. E ci sembrava questa una frase molto importante, così abbiamo voluto intitolare la serie dei video. E abbiamo preso un impegno con la città di Niscemi e anche con il pubblico, che seguiremo con la fotografia quello che accadrà durante tutto l'anno a venire, e per cui nella edizione prossima del prossimo anno di Ragusa torneremo a parlare di Niscemi.
2: Archetipi mediterranei è il tema di quest'anno, e ascoltando un po' di musica di In Blu non possiamo che non ascoltare Mediterranea di Johnny Russo.

0: All'interno del Ragusa Photo Festival 2026 che sta per aprire i battenti proprio domani, archetipi mediterranei è proprio il tema scelto, ne stiamo parlando con la direttrice artistica Alessandra Mauro. Eh sì, perché ci sarà molto Italia, ma ci sarà anche molto dei territori vicini con cui condividiamo il nostro mare e la nostra cultura, non è vero?
1: Sì, certo, abbiamo invitato 4 autori per raccontarci appunto altre visioni del Mediterraneo. Uno è un grandissimo fotografo marocchino che vive in Belgio da molto tempo, Mouslem Rabat, che lavora tra ricordi ancestrali, per così dire, di paesaggi, di tessuti della sua terra, del Marocco, insieme a dei simboli contemporanei della modernità, per realizzare delle creazioni che sono a metà tra la moda e il reportage. È un fotografo molto famoso perché lavora molto per Vogue e ad esempio mischia insieme i simboli della famosa M di McDonald's con ad esempio degli abiti antichi del Marocco. Allora, questa idea di lavorare sulla contemporaneità in un modo molto ironico, molto divertente, ha una chiave molto interessante per continuare appunto a ragionare intorno agli archetipi del Mediterraneo.
0: E poi esatto, cioè Under the Sand invece ci porta sempre, diciamo, in quel clima che riguarda effettivamente la sabbia, diciamo, uno degli elementi che più conosciamo, però attraverso lo sguardo di una fotografa tunisina.
1: Sì, sì, sì, Zied Ben Ramdane è un fotografo tunisino molto molto importante, un giovane di Magnum, e ci racconta il fenomeno anche pericoloso, per così dire, dell'avanzata della sabbia. Nel sud del paese ci sono interi paesi che sono proprio invasi dalla sabbia e anche lì ci sono degli scenari che diventano immediatamente surreali, molto belli e anche molto intensi come lavoro, ed è per così dire una lotta tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la sabbia, per riuscire a vivere nei propri luoghi, ed è un lavoro veramente molto molto interessante. Poi abbiamo una fotografa di Malta, Malta è proprio di fronte, certo, a Ragusa, Therese De Bono, che invece ci racconta il paesaggio urbano della sua città e anche però forse del Mediterraneo, quando appunto le case vengono distrutte, vengono magari cominciati dei lavori di restauro che chissà quando finiranno, e allora ci sono così delle grandi campiture di muri bianchi che rimangono nell'orizzonte e diventano parte di anche questo di un paesaggio abituale. E poi l'ultimo lavoro di un artista che appunto non è italiana è Evangelia Cranioti, un'artista greca che vive in Francia, che ci racconta in un bellissimo video una meditazione tra quello che può essere il fenomeno dell'immigrazione, ovviamente un fenomeno che viviamo continuamente, nei suoi rapporti anche con un'ancestralità, con un passato. Lei immagina che tutti i migranti di oggi siano, per così dire, dei messaggeri, un po' come Hermes era il dio dei messaggeri dei trasbordi, del passaggio delle frontiere. Ecco, c'è questa possibilità di poter vedere, trasfigurare il fenomeno dell'immigrazione in una maniera anche antica, ancestrale, mitologica, molto interessante.
0: Molto interessante, perché sembra unire quella che è una storia che riguarda non solo noi, ma veramente tutto il bacino mediterraneo, e anche il mito che ne è connesso. Hai parlato di Hermes, con invece l'attualità che viviamo, continuiamo a vivere e non ci abituiamo mai abbastanza a vivere come dato.
1: Certo, sì, sì, senza dubbio, è molto molto interessante proprio per questo, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare, capire, essere dentro a questo fenomeno, accettarlo nel modo più completo, e la Cranioti ci mostra che forse un modo per accettarlo in modo completo è anche poterlo includere in una nostra mitologia, e trovo che sia un passaggio interessante.
0: Non abbiamo nominato Spiagge d'Italia e invece insomma è giusto, è opportuno anche parlarne.
1: Certo, nella chiesa di San Vincenzo Ferreri, che è questa bellissima chiesa sconsacrata, abbiamo pensato di rendere un omaggio a un grandissimo fotografo italiano, Massimo Vitali, con anche qui l'archetipo mediterraneo per eccellenza, la spiaggia. lui ha realizzato negli anni, ed è celebre per questo, queste grandiose fotografie di spiagge abitate da tantissime persone. Lui crea queste fotografie creando proprio prima una specie di torretta da dove guarda la spiaggia piena di bagnanti, dei ferragosti nostrani, e poi fotografa in grandi affreschi fotografici dove tantissime persone realizzano, per così dire, la loro ritualità quotidiana. Ecco, e queste fotografie, che sono molto allegre, molto intense, molto colorate e molto anche appunto profonde, forse è anche un modo per raccontare l'Italia, sono un ottimo punto d'osservazione, per così dire, sarà il motivo del nostro omaggio a Vitali, con cui anzi proprio apriamo oggi stesso il festival con un incontro insieme a lui.
0: E allora, fino al 30 agosto le giornate inaugurali, mostre invece aperte fino al 27 settembre. Questo è Ragusa Photo Festival 2026, grazie ad Alessandra Mauro per essere stata con noi.
1: Grazie, a presto.
0: A presto, buon festival e buona estate naturalmente. Quest'oggi l'estate l'abbiamo vissuta anche attraverso la lente, è così, è proprio opportuno dire.
2: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le generazioni del terzo millennio. E giunti a questa tappa della nostra navigazione, dove emergono talenti e vocazioni, permettetemi di concedermi una nota molto molto personale, con un omaggio a mio papà, mio padre, che di mestiere faceva l'ingegnere, ma che amava così tanto la danza da portarmi con sé piccolissima ovunque si esibissero Vasiljev, Nureyev, Baryshnikov. Mio padre, che sapeva distinguere coreografi, interpreti, ballava benissimo, diceva sempre che se lui fosse nato in un altro tempo, in un'altra società, di sicuro sarebbe stato un danzatore professionista. Bene, da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, è già un'altra epoca, è un altro tempo. Da nord a sud nel nostro paese sono tanti ragazzi che sognano di diventare nuovi Bolle, e cresce il numero dei giovani maschi che sono dediti a un'arte che si raggiunge però attraverso anni di faticosa gavetta alla sbarra. E così oggi parliamo ancora di arte e di giovani e di come in quell'arte possa essere trovata, e prendo in prestito le parole di Primo Levi nella Chiavastella, che sono da sempre la mia personale bussola, la felicità di un mestiere congeniale. E allora benvenuto Michael Settanni, giovane promessa della danza, membro del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Ciao Michael.
3: Ciao.
2: Bene, bene, grazie, ben trovato. Michael, io lo so, ma il nostro pubblico no. Quanti anni hai?
3: 21.
2: Ecco, piccoli Billy Elliot crescono. Il riferimento è il film che tu già ridi, sicuramente hai visto, bellissimo, di Stephen Daldry, ispirato alla storia vera di Philip Mosley, che era figlio di un minatore che riuscì a farsi ammettere alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra, e il cui protagonista poi deve vedersela con ogni sorta di pregiudizio per coronare il suo sogno. Allora sgombro subito il campo dalla domanda che sempre aleggia quando si parla di danza e di ballerini: i tempi sono davvero cambiati? La danza, in particolare quella classica, è ancora considerata roba da femmine? Ti tocca far fronte ai pregiudizi? O è cambiato tanto?
3: Sicuramente da un cinquantina di anni fa è cambiata la situazione, però comunque dipende anche dove vivi, dipende se è un paese, se è una città un po' più grande, dagli amici che frequenti, dalle persone che frequenti, ma soprattutto dai genitori, perché spesso sono i genitori che danno l'educazione ai figli, e quindi se l'educazione non è buona, purtroppo i pregiudizi risalgono, e quindi
2: è ancora più difficile e doloroso il percorso se si decide di compierlo, di farlo. E lì nel film che abbiamo citato, insomma, c'era un padre che all'inizio è fieramente opposto al sogno del figlio, si oppone fieramente a quel sogno, ma insomma poi però anche lui fa un cammino. Senti, tu hai detto ci vogliono genitori. Ci racconti come hai incontrato tu la danza? Perché tu, insomma, con i tuoi amici giocavi a calcio alla Spezia, e quindi dietro la scoperta del talento c'è una donna notevole, che è appunto tua mamma, Ilaria.
3: Certamente. Io prima facevo calcio fino all'età dei 12 anni perché c'erano i miei amici, e quindi avevo paura di fare danza. Cioè, in realtà non la sentivo questa cosa, però non volevo perdere i miei amici, non sentivo un po' già la pressione del pregiudizio, e quindi ho sempre voluto continuare a fare calcio, ma in maniera molto insistente, nonostante io ogni volta prima degli allenamenti mi mettessi a piangere perché non volevo andarci. Poi un giorno mia madre, un'estate, mi portò a un campus estivo, ingannandomi, dicendomi sì, è un campus estivo di calcio, vai tranquillo. E niente, io andai a questo campo estivo e alla fine si faceva danza,
2: e ti è piaciuto tantissimo.
3: Non credo di essermi mai lamentato di questa cosa, semplicemente ho iniziato, e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso.
2: Tra l'altro Michael lì ha incontrato, se non sbaglio, due maestre formidabili che voglio nominare: Laura Carassale e Barbara Lorenzini, con cui è proprio cominciato questo percorso che ti ha cambiato la vita. Io mi sono soffermata su di loro perché qui c'è anche una la vita. Io mi

0: non avrei continuato questo percorso qua, che adesso mi rende felice, mi rende felice della mia vita. E nulla ti paga di più di fare un lavoro che ti piace, di svegliarti la mattina ed essere contento di andare a lavoro. Veramente, questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e mi rende più felice, perché veramente una vita infelice sarebbe per la cosa più brutta.
1: Ecco, è quella felicità del mestiere congeniale di cui parlava Primo Levi. Ma che hanno detto i tuoi amici quando sei tornato dal campus, avendo scoperto il tuo talento e anche il tuo desiderio di coltivarlo?
0: Allora, io non ho avuto un riscontro negativo, in realtà erano più paure mie personali. Ho continuato a seguire sempre i miei amici, siamo usciti e non è cambiato il rapporto. Sicuramente poi col tempo, essendomene anche andato via da casa, sono cambiati, adesso non sono più gli amici che avevo una volta.
1: Certo.
0: Però in quel frangente lì non ho avuto problemi, insomma.
1: Allora, Michael, perdonami se io riassumo la tua storia necessariamente per ragioni di tempo. Tu cominci a prepararti perché, insomma, capisci che questa è la strada che vuoi percorrere e vieni ammesso a Milano, e tu vivevi alla Spezia, all'Accademia Ucraina di Balletto, e quindi decidi di frequentarla a 12 anni. Ecco, lontano da casa è già una decisione difficilissima. È vero che la tua giornata era molto dura, che ti dovevi barcamerare da danza e scuola, che quel periodo vivevi al convitto, insomma è stato tosto, tanto che a un certo punto avevi deciso anche di mollare?
0: Assolutamente sì. In realtà ho deciso di mollare forse non tanto per la danza, ma più per la scuola in quel frangente lì, perché non era una scuola che mi piaceva. Il linguistico non mi è mai piaciuto, io preferivo la scienza, lo scientifico. E quindi sì, ho avuto tanti problemi con la scuola, ma anche con danza, assolutamente, perché ti svegliavi la mattina alle 8, neanche il tempo di fare colazione, dovevi andare a fare lezione, finivi alle 2, mi sembra, o all'1, non mi ricordo adesso bene, mangiavi mezz'ora e poi andavi a fare scuola la sera fino alle 7:30 di sera.
1: Mamma
0: poi
1: mia.
0: Non è. Tornavi a casa, ti lavavi, dovevi studiare, poi la mattina era tutto un ciclo che si ripeteva tutti i giorni e mi aveva un po' oppresso questa cosa qua.
1: Ecco, allora, qui succede qualcosa e per fortuna, io dico che per fortuna è stata una sciagura enorme, però in questo caso è per fortuna arrivato il lockdown che ti ha dato un tempo di pausa per ritrovare slancio, e tra poco racconteremo come sei finito all'Opera di Roma. Nel frattempo ascoltiamo i New Radicals con You Get What Give.

0: giovani, giovani si diventa. E rieccoci su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michael Settanni, ballerino, membro del corpo di ballo dell'opera e bella giovane promessa della danza. Allora Michael, io sono rimasta al tuo ritorno alla Spezia, la decisione probabilmente insomma di forse di smettere anche a ballare, poi lì arriva il periodo del lockdown, di nuovo la tua formidabile madre, mamma in gioco, Ilaria, che insomma ti dice nel frattempo continua a esercitarsi, a esercitarti, ti sei esercitato così bene che hai superato l'audizione per il Teatro dell'Opera, sei entrato dritto al quinto anno di corso e poiché la capitale è piuttosto distante dalla Spezia, lì si è trasferita tutta la tua famiglia. Un bel passaggio.
1: Eh sì, assolutamente. In realtà il primo anno l'ho vissuto da solo perché per ovviamente motivi logistici non potevano subito prendere tutto e trasferirsi, ma dal secondo anno poi ovviamente mi hanno raggiunto, anche perché ero molto piccolo e ancora con le promesse l'ho aiutato
0: ti ho perso anni. Mi ripeti questa frase? Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico?
1: Ah certo, assolutamente. Sono passati il primo anno, non sono riuscite per problemi logistici
0: a trasferirsi
1: esattamente, però dal secondo sono venute e sono stati forse, ora ripensandoci col senno di poi, gli anni forse più belli.
0: Ecco.
1: Quando ci ripensi, lì magari quando li vivi ti senti un po'.
0: Non te ne rendi conto, ma forse sono stati gli anni più belli, anche perché da subito tu, probabilmente è stato un colpo di fulmine, hai incontrato e ti sei fidanzato con Erika Melkarne, che anche lei è una ballerina, vi siete diplomati insieme nel 2024, tutti e due oggi siete nel corpo di ballo e tu ami dire che Erika insomma è la donna che vuoi al tuo fianco, ma in questi casi tutto fila liscio, un pizzico di rivalità, cioè, il mondo della danza ci viene descritto anche un mondo di fiera, agguerrita competizione?
1: No, assolutamente è così, però io, allora, già tra maschio e femmina è diversa la situazione, perché non dovrebbe esserci almeno competizione, anche perché con i ruoli sono due ruoli ben distinti, il maschio e la femmina nella danza, poi.
0: Anche se qualche volta l'uno cerca di fare un po' ombra all'altro, è successo.
1: Sì, sì, può succedere, però io con lei cerco sempre, e lei con me ovviamente, di mantenere quel rapporto che con le altre persone difficilmente poi puoi avere, di fiducia reciproca al 100%, perché ovviamente poi a danza, che per me è una passione, quindi non riesco neanche a chiamarlo lavoro, però il lavoro è ovviamente sempre un posto di lavoro, nonostante sia bellissimo, ci siano persone magnifiche anche lì, però pur sempre un po'
0: bisogna ricordarlo. E la direttrice della scuola Eleonora Bagnato crede molto in te, ti sta offrendo tante opportunità. Michael, dove ti piacerebbe arrivare? Quali sono secondo te le qualità che fanno di un ballerino un artista autentico?
1: La passione. Uno può avere tutte le doti nel mondo, può avere le gambe più belle del mondo, i piedi più belli del mondo, però la passione e la testa, da quello che ho capito io e che ho vissuto, è la cosa principale. Se vuoi diventare veramente una stella, un étoile, un primo ballerino, vuoi fare carriera comunque, o anche solo vuoi lavorare in questo mondo, la testa è
0: fondamentale.
1: Principale.
0: Io ti ho visto esibirti in una magnifica sera nella cornice
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodor Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo undicesimo. Una terribile sorpresa. I giorni che seguirono non furono particolarmente divertenti. A rompere la monotonia c'erano solo le urla di Capitan Galassia, che non riusciva ancora a darsi pace. Poi, terminata la ricarica del generatore, Ronnie si mise a lavorare per il secondo balzo iperspaziale. Secondo i meticolosi calcoli del piccolo cinese lunare, entro pochi giorni la pulce dell'universo avrebbe attraccato nel primo spazioporto disponibile sul pianetino di Smets. India, nel frattempo, si era data un grande affare. Si era pitturata le unghie, aveva fatto degli esercizi yoga e, infine, si era lavata nuovamente i capelli. Poi si era immersa nel fluido ibernante per tenere la pelle al fresco e riposarsi dalle fatiche del viaggio. Ronnie, accanto al timone, non aveva avuto neppure il tempo di conoscerla un pochino meglio. E la bella ragazza dalla pelle viola non era più di molta compagnia. Anche il piccolo cinese lunare, se avesse potuto, sarebbe andato a dormire, perché tutto solo si annoiava a morte. Ma fra il salto iperspaziale e la cabina di ibernazione di India, l'energia rimasta sulla pulce era talmente a lumicino che anche l'accensione di una lampadina poteva provocare un pericoloso cortocircuito.
1: «Che senso ha essere capitano quando si è soli?»
0: si chiedeva Ronnie, mentre la pulce, come una palla di cannone, sfrecciava fra le stelle. Tutto era spento. Anche l'impianto di riscaldamento era al minimo. Così il piccolo cinese lunare bivaccava in sala comando, avvolto dalla testa ai piedi da uno sgualcito plaid di lana. Naturalmente, per passare il tempo, ripeteva a se stesso la litania dei suoi parenti. Così facendo, all'improvviso, gli tornò in mente una vecchia storia che suo nonno Michelino amava raccontargli. Una volta tutti i sistemi dello spazio stavano abbracciati fra loro in un angolino della volta celeste, gli diceva il nonno con voce dolce, perché l'universo è grande, fa paura e l'unica cosa che conta è rimanere insieme. Ma un giorno i sistemi cominciarono a farsi dispetti, rubandosi a vicenda gli anelli dei pianeti. Così cominciarono ad andarsene ognuno per i fatti propri, perché non si fidavano più gli uni degli altri. Ecco perché al giorno d'oggi i mondi sono così distanti fra loro. Non era una storia allegra, ma c'era qualcosa di vero in tutto questo. Qualcosa che aveva un senso anche sulla pulce dell'universo.
1: Già,
0: sospirava Ronnie, che avrebbe tanto voluto avere accanto suo nonno. Michelino avrebbe parlato di quella storia e gli avrebbe chiesto tante altre cose. Invece era tutto solo. Alla fine, nel bel mezzo di quei pensieri, si addormentò. Dopo parecchie ore, un improvviso sibilo interruppe il silenzio.
2: «Vi abbiamo avvistati! Siamo noi! Fate presto!»
0: gracchiò all'interfono una voce orribile.
1: «Chi siete?»
0: replicò Ronnie.
2: «Siamo il clan degli Holomods. Vi aspettiamo da giorni. Ma quanto ci avete messo?
1: Datemi le coordinate e in meno di un'ora avrete la vostra consegna»,
0: rispose seccato il capitano bambino. Entro breve avrebbero chiuso quell'affare
1: e sarebbero ripartiti per la Terra.
0: La fortuna si è ricordata di noi, pensava Ronnie mentre meccanicamente programmava l'atterraggio seguendo le coordinate che gli Holomods gli dettavano dall'interfono. Poi corse giù a dare la sveglia a India. Arrivato sotto coperta, si ricordò anche di Capitan Galassia. Era un bel po' di tempo che aveva smesso di lamentarsi. Forse era arrivato il momento di andare a dargli un'occhiata.
3: «Finalmente, Mozzo, ti sei ricordato di me!»
1: lo accolse il capitano con uno sguardo di rimprovero.
0: «Sta meglio adesso?»
1: chiese Ronnie.
3: «Sì, penso di sì. Che aspetti? Slegami!»
0: «Ma...» «Non ti preoccupare.
3: Hai fatto bene a chiudermi qui dentro. Adesso sono guarito!»
1: «A pensarci bene...» Ronnie non ricordava di aver mai visto Capitan Galassia così in forma. Sembrava davvero una persona in gamba, sicura di sé, e quello sguardo obliquo da rincitrullito era sparito dai suoi occhi.
0: «Bentornato, capitano», disse il ragazzo mozzo, anche se gli dispiaceva perdere i gradi del comando così in fretta.
1: 20 minuti dopo, l'intero equipaggio della Pulce si trovava nell'hangar ghiacciato dell'unico spazio porto del pianetino di Smets, giusto in tempo per vedere una piccola orda di guerrieri venir loro incontro. Il capitano degli Holomods, il grande Gnif, avanzava davanti agli altri, seguito da una decina di individui tutti sporchi, maleodoranti e con la testa quadrata. Senza degnarli di uno sguardo, si misero a girare attorno alla nave, toccavano la carenatura e discutevano sulle qualità del mezzo. Sembravano molto eccitati. Capitan Galassia sopportava paziente, mostrando ai nuovi venuti il dischetto dei tuffi a secco e chiedendo se sapevano di un certo nano gigante. Peccato che a nessuno interessasse granché dei tuffi a secco. In quanto al nano gigante, ridevano come matti quando Capitan Galassia ne mimava la sagoma.
0: «Un nano gigante? E quanto è alto un nano gigante?» chiedevano gli Holomods.
3: Galassia, spazientito, replicava: più o meno come me, credo. Insomma, non ne capitano tutti i giorni di nani giganti. Cerchiamo di essere seri.»
1: Loro continuavano a ridere.
0: «Va bene, scansatevi che abbiamo fretta di partire»,
1: gli disse alla fine il grande Gnif. A Capitan Galassia ci mancò poco che cascassero le basette.
3: «Porca miseria!» replicò nero di rabbia. «Vi ho portato il vostro dischetto. Adesso pagate e soprattutto lasciate stare la mia nave e cercate di spiegarmi dov'è il nano gigante.»
0: «Nano gigante? Tu sei tutto matto? In quanto l'astronave è mia!»
1: rispose altrettanto incavolato il grande Gnif.
0: «Ho versato 1000 spaziodollari sul conto di Van der Bidon per avere questa carretta.»
3: «Che cosa? Io sono qui per vendervi tuffi a secco, per annientare il nano gigante e la carta furba. Cerchiamo di non litigare, mostriciattoli.»
0: «Ma chi se ne frega dei tuoi tuffi, della malora, del nano e della carta che?»
1: esclamò tutto concitato il capo degli Holomods.
0: «Noi siamo qui per andarcene finalmente da questo posto del cavolo chiamato Smets, il pianeta più freddo dell'universo, e lo faremo grazie a questa nave che tu ci devi consegnare.»
1: Capitan Galassia improvvisamente capì.
3: «Ecco come fa quella grossa sanguisuga di Van de Bidon a permettersi una nave come la Regina delle Stelle», pensò arrabbiatissimo. «Vende le astronavi degli altri. Filiamocela, ragazzi», disse ai suoi compagni sottovoce per non allarmare gli Holomods.
1: Indy e Ronny lo seguirono a razzo. In pochissimi istanti risalirono la scaletta d'imbarco e chiusero i portelloni dietro di loro. Appena in tempo, poco prima che quell'orda di teste quadrate li raggiungessero. Capitan Galassi azionò l'accensione per il decollo e dai motori salì soltanto un rantolo per nulla promettente. Ronny corse a dare un'occhiata ai comandi per vedere quale fosse il problema, e quello che vide non fu certo rassicurante.
0: È finito l'idrogeno liquido. Siamo bloccati.
4: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
5: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: RNC, notte di classica.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Domine Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus judex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua, abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti.

0: Senza mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Sia con i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
4: Perché

0: nella bella stata, sì, Signore, nessuno non ci abbandonare. Il cuore è con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Henri Vieuxtemps, Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

0: di Henri Vieuxtemps abbiamo ascoltato Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla sinfonia numero 8 in sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, minuetto allegretto. Quarto movimento, adagio scherzo, allegro molto, adagio allegro molto, adagio. Quinto movimento, allegretto alla polacca, dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola e violoncello. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo, il quarto e il quinto movimento dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola, violoncello, trio quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Faussone violoncello. RNC, note di classica. Johann Sebastian Bach, sonata numero 6 in La maggiore, Bachwerke Verzeichnis 530, per flauto e clavicembalo, Jean-Pierre Rampal, flauto, Robert Veron Lacroix, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo trasmesso la sonata numero 6, la maggiore, Bachwerke Verzeichnis 530, per flauto e clavicembalo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. RNC, note di classica. John Shepherd, In pace, e a seguire di William Byrd, Emendemus in melius, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

Di John Shepherd abbiamo ascoltato In pace e a seguire di William Byrd Emendemus in Melius, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabia. RNC, note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione ottava, fuga allegro moderato, variazione nona, andante flebile ma non tanto, variazione decima, tempo di mazurka, variazione undicesima, moderato. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

di Piotr Ilyich Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, secondo movimento, abbiamo ascoltato il tema e le variazioni dal numero 8 al numero 11. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello. RNC, note di classica. Johann Strauss, Fogli del mattino, Wiener Johann Strauss Orchestra, sotto la direzione di Willy Boskowski.

0: di Johann Strauss abbiamo ascoltato Foglie del mattino, Wiener Johann Strauss Orchestra sotto la direzione di Willy Boskowski.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Sevilla, chitarrista Andrés Segovia. La complice Sevilla. Gioachino Rossini, il barbiere di Sevilla. Melodramma buffo in due atti sul libretto di Cesare Sterbini. Personaggi ed interpreti. Il conte d'Almaviva, Luigi Alva. Bartolo, dottore in medicina, tutore di Rosina, Fernando Corena. Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo, Teresa Berganza. Figaro, barbiere, Rolando Panerai. Basilio, maestro di musica in casa di Rosina, ipocrita, Paolo Montarsolo. Fiorello, servitore d'Almaviva, Arturo La Porta. Berta, vecchia cameriera di Bartolo, Anna Di Stasio. Un ufficiale, Vittorio Pandano. Coro e orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Maestro del coro, Gianni Lazzari. Direttore, Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo del 1 aprile 1965. Atto primo.

fiorello, mio signore, la vedi, signor no, a che vanno gli speranti?

Vente indiscreta, quasi con quel piede in volo, con qualche infantiere hanno risvegliato, al fin sono partiti. Che vai così fortuno? Lasciamolo passare, sotto quegli archi non veduto, vedrò quanto bisogna.

Che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si a casa in Siviglia una ragazza. A me la vedo bella, ricorre quel marito. Io con la scusa del pettine di giorno della chitarra, col favor la notte, a tutti onestamente.

0: qui sarà mai costui. Oh, e lui senza altro è Figaro, mio barone.
1: Oh, chi detto, eccellenza?
0: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
2: Intendo, intendo, la lascio in libertà.
0: No,
2: che serve?
0: Lo dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi in opportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona Lana, come ti trovo qua? Potere del mondo, ti vedo grasso e tondo.
2: La miseria, signore.
0: A Birmo.
2: Grazie.
0: Hai messo un tuo giudizio.
2: Oh, e come? Ed ella com'è in Siviglia?
0: Ora te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza. Una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai padre e parenti e qua mi venni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
2: A quei balconi un medico a cospetto siete ben fortunato. Sui maccheroni il pacio è cascato.
0: Come?
2: Certo, ma dentro io sono barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, special veterinario, insomma, gli faccio in verità.
0: Oh, che sorte!
2: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla.
0: Oh,

a momenti io torno, non aprite a nessuno, se Don Basilio venisse a ricercarmi.

0: Entrati le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
1: È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già è maestro di musica e insegna alla ragazza.
0: Beh,

0: Oh cielo!
1: Nella stanza conviene dire che qualcuno è entrato sia, ella si è ritirata.
0: A cospettore! Io già deliro! A pompo! Ad ogni costo a vedere, io voglio parlarle! Tu mi devi aiutare!
1: Che furia! Sì, sì, va aiutare!
0: Bravo, ne introci vuoi che tu mi introduca in quella casa! Dimmi come farai, via del tuo spirito!

0: largo compenso avrai.
1: Va bene.
0: Ma ora.
1: Dunque ora di schiazione.
0: Anima via.
1: Son pronto, non sapete i simpatici effetti prodigiosi. Che da pagare il mio signor Venerino.

0: soldato.
1: Sì, signore.
0: Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa?
1: Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento.

Il meglio mi scordavo, il meglio mi scordavo. Il

sì, la vincerò. Potessi almeno mandarvi questa lettera. Ma come? In nessun qui mi fido. Il tuo cuore a 100 p. Basta, sigilliamola intanto. Confido nel farvi età

0: Ebbene, che si fa?
1: Si muor di noi.
0: O diavolo possibile, una ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito che giova la bellezza, se chiusa sempre stoffa a quattro mura, che mi parte ser proprio in sepoltura.
0: Che in sepoltura, oibò, sentite, io voglio, davvero. Salva, salva, fra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa.
1: Ecco, io, signor Figaro.
0: Bravissima, vado.
1: Quante gambate.
2: Disgraziato Figaro, hai indegno, ammaledetto, ascellerato.
1: Ecco qua, sempre grida.
2: Rassicolarti, Pedro, un ospedale a patto di tutta la famiglia, a forza d'occhio, sangue. E stranutiglia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
2: Perché lo vuol sapere?
1: Forse anche io vado a un'ora.
2: E perché no?
1: E ben ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, mi ha parlato, mi piace, mi simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto. La capita, che vecchio momento.
2: Vedete che grazietta. Più l'amo e più mi sprezza la briccona. Certo, certo. E il barbiere che la mette in malizia, oh, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Don Basilio, non cede a tempo. Voglio per forza, per amore, entro.

0: che benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma... segretezza. È giunto il conte d'Alba Viva!
1: Il piccoli comandi della Rosina!
0: Appunto quello!
1: Oh diavolo, a cui ci vuol rimedio!
0: Certo, ma... alla sordina!
1: Sarebbe a dire!
0: Così con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola che a

e voi credete? O certo, meglio sistema e non sbaglia. E vorreste? Una calunnia? Ma dunque

Ich kann nicht verwandeln, ich kann nicht verwandeln, was

Sarà vero, ma intanto si perde tempo. Equis ringe il bisogno. No. Può fare a modo mio. In mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà

0: dalla chiusi, procuriamo di parlare alla ragazza. Ecco appunto.
1: Ebbene, signorina.
0: Gran cosa, signorina.
1: Sì, davvero.
0: Mangeremo dei confetti.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito essere dentro domani vostro marito.
1: E via.
0: Oh, ve lo giuro, ma stenderei il contratto col maestro di musica. Là dentro

0: poco fa sotto le mie finestre parlate un signore.
1: Un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, qui ben

0: O bella assai, ecco il suo ritratto in due parole. Terra sotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla e mano che innamora.
1: E il nome?
0: Il nome ancora, il nome, che bel nome si chiama?
1: Si chiama?
0: Poverina! Si chiama R.O.?
1: No.
0: S.I.?
1: Sì.
0: Rosi.

0: capi. Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia rossina che ve la parlo di questa mattina.
1: Figaro, non sono là.
0: Mi parlò. E ti diceva?
1: Oh, mi parlò di certe vagatelle e del fin di Francia, del male della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco di inchiostro?
1: Sporco? O nulla! Io me l'avevo scotato e con un chiostro rotto medicato!
0: Diavolo! E questi polli? Or son cinque ed eran sei!
1: Quei polli? È vero! Io non mi sono servita, ma la di confetti a Marcellina!
0: Bravis! E la cucina? Perché fu temperata?
1: Maledetto! La penna,

0: abbiamo trasmesso il primo atto di Il barbiere di Siviglia, melodramma buffo in due atti sul libretto di Cesare Sterbini, musica di Gioachino Rossini. Personaggi ed interpreti: il conte d'Almaviva Luigi Alva, Bartolo, dottore in medicina, tutore di Rosina, Fernando Corena. Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo, Teresa Perganza. Figaro, barbiere, Rolando Panerai. Basilio, maestro di musica in casa di Rosina, Ipocrita, Paolo Montarsolo. Fiorello, servitore d'Almaviva, Arturo La Porta. Berta, vecchia cameriera di Bartolo, Anna Di Stasio. Un ufficiale, Vittorio Pandano. Coro e orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo del 1 aprile 1965.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gioachino Rossini, Il barbiere di Siviglia, atto secondo.

voi, aspetta un po', siete voi, dottor.

presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Oh, vedere!
1: Sì, se fosse una ricetta. Ah, oh, un biglietto.

0: se questo è l'unico già sulla strada a questo premio sarà durata nella città già sulla strada a questo premio sarà durata nella città signor giudizio per carità
1: questo è il mio questo piccone
0: soldato per di rispetto, signor soldato per di rispetto, a questo busto per modo un diavolo, per la creanza l'insegnerà, signor giudizio per carità.
1: Renda scimmiotto!
2: Il valangato,
0: zitto dottore,
2: voglio gridare,
0: per il signore,
1: voglio ammazzare,
0: ore silenzio per carità.
2: Yeah!

0: mese di soldato, mio signore, non ha trattato. Sì, signore, sì, signore, sì, signore, non ha trattato. Io questa mese di soldato, mio signore, non ha trattato. Sì, signore, sì, signore, sì, signore, non ha trattato.
1: Ci vuole, ma non sempre la faccia.
0: Sì, signore, sì, signore,
1: ma non sempre la faccia.
0: Non mi faccio,
1: ma non sempre la faccia.
0: Sì, signore, ma non sempre la faccia.
1: Sì, signore,
0: ma non sempre la faccia.